Piero Limon ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.